1003. 1003. 1003. Fan fra queste contadine, camerieri cittadine, contadesse baronesse, marchesane principesse, e con colpi d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 740. In Germania, 221.

1003. 1003. Tanto a queste contadine, cameriere, cittadine, man contesse, baronesse, marchesane, principesse, e bambone, doni.